0: Gut, nicht im Mist, Alter. Sind immer noch.
1: Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quo